0: di Biagio Marini abbiamo ascoltato la sonata nona per due fagotti, Paolo Tognon e Claudio Ver, fagotti, ensemble Biagio Musicale e ensemble Quoniam.
1: Giuseppe Torelli, concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Senza indicazione di tempo, largo e staccato, allegro, adagio, allegro. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.
1: Claudio Monteverdi. Orche il ciel e la terra. Madrigale in due parti da Madrigali guerrieri e tamorosi. Libro ottavo, 1638. Orche il ciel e la terra. Così sol d'una chiara fonte viva. Complesso vocale strumentale The Consort of Music, diretto da Anthony Rowley.

Di Claudio Monteverdi avete ascoltato Orche, il ciel e la terra, madrigale in due parti da Madrigali guerrieri e tamorosi, libro ottavo, 1638. Complesso vocale strumentale The Consort of Music, diretto da Anthony Rowley.

Antonio Vivaldi, sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV3. Preludio, largo. Corrente, allegro. Largo, allemanda, allegro ma non troppo. Fabio Biondi, violino. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo. Maurizio Naddeo, violoncello. Paolo Pandolfo, contrabbasso. Rolf Lislevand, tiorba.

0: di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV3. Fabio Biondi, violino. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo. Maurizio Naddeo, violoncello. Paolo Pandolfo, contrabbasso. Rolf Lislevand, tiorba.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200. Adagio maestoso, allegro con brio, allegretto, minuetto vivace e trio, presto vivace. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200 di Franz Schubert. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.
1: Claude Debussy, La Mer, tre schizzi sinfonici. De l'aube à midi sur la mer, Trélin. Jeu de vague, Allegro. Dialogue divin et de la mer, Animé et tumultué. Orchestra Philadelphia, diretta da Arturo Toscanini. Registrazione del febbraio 1942.

0: di Claude Debussy avete ascoltato La Mer, tre schizzi sinfonici. Orchestra Philadelphia, diretta da Arturo Toscanini. Registrazione del febbraio 1942.
1: Sergei Rachmaninov. Concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Allegro vivace, largo, allegro vivace. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

Abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Dmitri Shostakovich. Sinfonia numero 5 in re minore, opera 47. Moderato allegro non troppo, allegretto, largo, allegro non troppo. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

0: Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato la Sinfonia numero 5 in Re minore, opera 47. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò, allegro. Pianista Marta Argerich. Mahler Chamber Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore, opera 37. Pianista Marta Argerich. Mahler Chamber Orchestra diretta da Claudio Abbado.
1: Claudio Monteverdi. Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo. Da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Les Poèmes Harmoniques. Diretto da Vincent Dumestre.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, Guerrieri e Tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Le Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
1: Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo.
2: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bondomens di bentroe e bentroedes dalla redazione della Rai Ladinia de Busan, sion aides dot de me, sion de lunes. Chi si argomenta den che? Della robaria te gardena aver resonà della neves, della melga de fascia che risa de venir mettù da it del consorzio del Trentin, di l'urieres e del bilanz del comune de Ortisei, di cincantain della scuola de musica della Valbadia, del marcià del barat sempre della Valbadia e dell'esito della litazione della frazione de Pera, Cenacei e Penia. Vi faccio una sapere che la trasmissione per la trasmissione della Rai Ladinia per la radio lesirà in ante in Silla Does per radio invece in che te crepes dal sera dalle 7:05 da sera Leo Senoner interviste a Carl Insam giornalista del Ladin alla Rai Ladinia a Pontin su un trail su io tantende storia de Rai Ladinia regoecia deste un liber dat fora dall'Istituto Culturel Micura de Ru in resi è scritta a Pontin da Insam alla descorida del scomens e del percorso storiche insin anche con di del soul media public della Ladinia dolomitica. Insam avvisa il presenta da posti liber domani merte sai desnef de me dalle sie da sera te sala grana della Chiesa della Cultura di Ortisei. Scomenzon con il notizier. Na cobia zona di Ortisei è stata vittima di una trappolaria telematica con l'aiuto di carabinieri del stat meso chi sdis de geruera pede a na perde la somma che gli ha perdu. Stefan Pescolderung.
2: Alla Dodan comunicat il comando provinciale di Carabinieri e la coppia è arrestata vittima di un'ingianata telematica del novembre dell'anno passato. I malfatturi alla cravata se facciano risultare il display di fonings, numeri che corrispondono a caserme di Carabinieri o a numeri varci delle banche. Simulando da questi rappresentanti delle forze dell'ordine o impiegati bancari, ha fatto creare all'alto la coppia che soccunta banca fosse attaccata da hackers informatici. Il metano sotto la pressione psicologica esiste buon dati fatto trasferire 48.500 euro sono il numero di un conto dedante dai criminali. In più, si necessita buon da si fa delle credenziali da CES del conto della FOMNA, pur se la fa un versamento di 4.900 euro. Con l'intervento di carabinieri da Ortisei che ha informato la banca, è segnato che è da bloccare il conto dell'ALA, tanto che i criminali non hanno potuto fare i soldi. Con il rescido, con l'analisi in cede filmati di uffici della posta, è ogni sura che è i malfatturi. Nella di 30 anni da Roma e suo complice, nella di 48 anni residente della provincia di Napoli. Su Natale hanno potuto bloccare il conto di due trappolunghi alla fine delle rescides e delle pratiche giudiziarie hanno potuto dare zurucca la coppia una somma di prasci di 7.000 euro. Le forze dell'ordine ricordano che il contesto che hai e neanche le banche non carda mai i suoi cittadini per far trasferire i soldi in conti bancari o se domandano le credenziali di un conto. La regolatore di Kishkaji da interrompe la cardata e informa le forze dell'ordine cardando il numero unico d'emergenza del sito 112.
1: Regione Nades de Naneva del settore della sanità, Stefan Pescolderung.
2: Chi che prenotaia una visita sanitaria in Ladisdinia ad ora sa ad appaiare una strafunga da 40 euro. Intenzione della giunta provinciale è in darbasecca questa multa e da fa paietil da ogni 25 euro. Ned la minunga che il paese finanziario da andi pazienti in desnester massa gran. La mutazione non è mai in forza alla desni portata ite con una legge omnibus che la giunta provinciale o tratteccia modanda all'interruzione della sentata da diste del consiglio provinciale.
1: E venione adesso 8.75, così tale il titolo dei due dis de festa in Gena Danta in Gena Busan per i 75 anni del Sudtiroler Theater Verband. L'era Enche Gropes de Theater Ladin, Matteo Taibon.
3: Nu metti su el dal 1951 con un nater in nom, punt Sudtiroler Laienspielbühnen und der Bühnen des KVW. De sua storia al più gonot müde in nom. Desco Südtiroler Theaterverband STV a l'ingniri d'antir festeggia so jubileum tla fiera a Balzang. Con allusione alla suddivisione dei tocci de teatro e la festa nude tlamada Act 75, Act 75. Pite el nu samben teatro mo incina aperta espositiva, con un programma ricca da te por dute si por duc, por les generazions desvalies e por les predilezions desvalies. 40 gruppi de teatro co fespert dal Südtiroler Theaterverband a porte d'ant tocci de teater de sti der de schwalis. No ca giunta o dei cerces dai laurs da iatri da Saint-Denis, vile rungaldir dal grup de teater de Santa Cristina nes spliga le valur dal Südtiroler Theaterverband.
4: Genau sa Südtiroler Theaterverband un gran valor D'antal dutta, Jacques, surton un grum de gent, surton du chadum, companies, pona pudon, d'antal dutta, pudei ti fe le grat a la gent, a dutta la gent que van a scute su, also cali il nos valori veramente la compagnia e la grazia de fe teatro.
3: Enche Villerun Galdier, regisseur e ince traduttur del gruppo de teatro de Santa Cristina. La pro è danda due gruppi di teatro todes, ma ince chi la dinse la pro, ince soramunte la pro, enche fes la filodrammatica di un pezzo pert dal Südtiroler Theater Verband. L'union dal teatr, Südtiroler Theater Verband, sosteng i gruppi de teatro amatoriai la burocrazia, con l'emprest de apparatures, con cursince, e nie por ultim con una gran biblioteca de toc. Mo i teatri ladins mescimo fa la traduzione, Villerun Galdier?
4: Nous sommes pas à Criora, nous sommes régissés, ou d'autres liens, mais un peu, qui ont un cabinet de droit pour les portons de Chanché. Nous avons la fortune avec Anga Santa Cristina Valguni, qui est bon de Chanché, le théâtre d'Altudes, Caladin, et j'espère que Anga, quand les portons d'Antre Caladin, quand qu'il y a un portant d'Antre, la gente s'advertit un peu.
3: En che Villerun Galdier. Le Teatro de Santa Cristina ha divertit le pubblico in nier con scene joblenate por la dinda il Streich Quartet. Mo joblere si jobleri ha inci mostri so fertil ten toc dramatic portodesc.
1: E adesso vi porto un dante una neva do tra i dati della informazione che è venuta a puntin dai dati sul web della Rai Ladinia. Le una neva che vi porta dante in Ciavoetres e il ringraziamento da manda la Rai Ladinia. Sention Matteo Taibon.
3: La RAI ha der un buon reson con sues noelles online. Da andadut l'informazione regionale, gli ha da adunt la TGR, testata giornalistica regionale, ven frequentata der trep la gent. Alle 24 redazioni autonomes, les regions italiane, sien plus la RAI Todescia, la RAI Slovena tal Friul, e samben la redazione ladina de Trail. La direzione è di Roberto Pacchetti. Le splatte web con informazioni regionali sono al primo terzo del 2026 al bu un aumento da record. In tutto il 71,5 milioni di visualizzazioni le splatte, un aumento del 81% rispetto all'anno passato. Dante le redazioni con le maggiori aumenti in cercare di Rai Ladinia, con un più del 127%, un risultato che può fare un conto in cercare di acquistare un hinterland, nostra comunità di Lingaz e Pici. A c'è la RAI slovena di Trieste con le 226%. Roberto Pacchetti ha evidenziato il successo delle redazioni in linguaggio di Mendranza e l'attenzione della RAI per il linguaggio di Mendranza.
1: E adesso regionon del comune di Ortigei che in stadila porta dante il consiglio, regionon con l'Ombolt Tobia Moroder, Simon Moroder.
5: Il bilancio del comune è fin altrimenti di calda firma. Ogni anno vale di spostare da un capitolo all'altro di Masra Sommers, un lauro in torto. Audio la molto di già Tobia Moroder.
6: L'inscila che è in grumonde capitoli, ulac musi udai dan ora un po' ci sarà la spesa stanan. Gli change di capitoli, idlong musi c'è la vai na disponibilità per pudai laure e idlong anche un po' un bonus per pudai avere una certa flessibilità. Dall'altra parte, i capitoli dell'entredes, ulac la contabilità calcolea fuor con puman con tredes de cals che bonamente sarà la fin, a già che da sinia vai spesa ora del bilancio. E dentro l'entrata che alla fine dell'anno sono in un momento maggiore di calcolare e le spese che sono un po' meno e anche che l'avanza sono un bel soldo che poi con l'avanza dell'amministrazione possono alla fine d'aurile toccare per fare un nuovo investimento.
5: Na, dentro l'altro, c'è un danno da maggiore somma per la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture dei valives.
6: In questo caso, la con un danno di alcuni maggiori progetti, ma con 1,5 milioni per dare un rifiuto da nuovo la rolls di confine, da Anderson King e la Fontanas, che è un progetto da 2 milioni di euro, che va praticamente per il rinnovamento della Lega da Bever, per la Rad Lega da Bever, e che è sicuro che gli ultimi anni abbiamo avuto troppo soldi e c'è il rondo del Ferginante.
5: Unia se sauch chela da visei scholli che da garat su un projekt che reverda si assessorat.
6: Ten schila je lait scholli per esempio per la chasa de pausa u la kulesande su anche la prossima chasa per la proiettazione che muo fsang un lait scholli per la proiettazione della kuliamant schneton sakung un lait samban scholli per la chasa di radings che muo fsang la fase de proiettazione ban bo konkret i ponamon grumon da altri capitoli u la kia somos mandras ma kia fundamentels per pudesh comincia laure.
5: In diesem Land müssen sie sieben Schollen zur Disposition für ihre Lauers und ihre Danz.
6: Die Schollen, die wir hier haben, haben wir hier in der Spandau, die Grand Perte, die wir hier haben, in der Hand waren. Die Schollen, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir hier haben, die wir Laurekungen na certa somma importante.
5: Na zaditlan bol turti jai tobia morodach. La relations di assessors e la mutations del bilans ia da bine online sun la plazes web del comun turti jai.
1: E vignon ades alla Valbadia, cincantein de lezions, concerts, gropes, musicae e cors, generations che e cresciudes con instrument teman. La scuola de musica della Valbadia la ia di danche de più con a istituzion formativa le impilester della società che in sabeda con un concert de jubileum la feste già mezz secol di attività. Yasmin Ferdig.
7: Cantei sono a dömmi calda cincantaninca. Les raïs de la scuola de musica de la Valbadia va sot il tamp. Alle ai 29 de novembre del 1975, canca legnu fatti prems vari. La scuola de musica da Bornex a incontè con la professuria Johanna Blum de l'Institut Cultural del Sud Tirol de plus persones. Danter Castes, Sir Jakob Lohner, Lois Ele Costa, Jarone Kizali e Ulrich Willeit. Ai e danter i pioniers de la vision che spò diventada la scuola de musica Valbadia.
8: L'Union di Ladins che faceva Vignan la sua sontada e da tante sontada e il d'agnora e non l'altro che uscirà sui problemi della scuola di musica. Io ero presidente dell'Union di Ladins, non ho niente la veia di Brancetta per cercare che mi temeva tanto la situazione, per cercare che la Valbadia e il paese di tornare fuori tanto senso la festa per la scuola di musica, no? E i trasporti, diciamo, possibilità di trasportare la scuola negli anche non la volta. Ma poi la finata forza di tante, ma un po' lasciare in più per esso,
7: Nasa conte Lois Ele Costa, che incest il prim direttore della scuola de musica. Mettumang a in laota i curs de musica scagnet la ma con quattr maestri e 27 scolares e scolars e cal nia zanza difficoltes.
8: Paleste del rio, porcere che da balzangete na nia der nia der scutes, porcere che iamo fa l'impression che in un paese tedesco tira tanto, noi siamo fatti ora qui con il Kulturinstituto, a Nenia c'è l'Istituto per Musica e Zium, all'era si tirò il Kulturinstituto con finanziamento più questo, e la finale marcia fa un canale che ha portato tre, e che l'era la professora Blum.
7: Por mandel sostaimo ince delle persone con una visione el stemeso la porta in ant zanza sconebrias e fadias con le risorse che è et ignon dur ince de moment de difficoltà. Cin al 1987 sotto la direzione de Lois Ele Costa. Alla fin de su do de gen da direttur ni el tini curs de musica te nu paish i maestri e de genu e 270 le scolares e i scolars. Alle den que compada la scuola de musica de la Valbadia incercata cercante 20 scolares e scolars e soporge 20 maestras e maestri. E samba in sala formazione musicale e la professionalità sviluppe, scelgne in lauta insegne Wallstrumans sala paletta di offerta a Ricchi.
9: Il clavire a tira ste da metter man, il fablo, la chitarra che ragne.
7: Professionalità sviluppe, scelgne in lauta insegne Wallstrumans sala paletta di offerta a Ricchi.
9: Il clavire a tira ste da metter man, il fablo, la chitarra che ragne insegnata prima

0: Jan, sia vidora co violoncello ince, campoi fa ince più d'orchestra, musica adem con ince con archec.
1: Ince il porcianc de maindri ste meso sarvigini alert de la musica. Truc scolars dan iadea che rifor al tru de la musica su che profession e truc professionist dal de den cua fati prem svarit la scora de musica de la valada, ca da tre spite formazion man valur ince sura l'insegnament fora.
0: Alessandro, più aspetto, è proprio l'insegnamento della musica che si mette a scompare da cantare e da suonare strumenti che contribuisce a fare che le musiche vengono tre news, che sono i giovani che vengono qua, molti gruppi che cantano, quali giovani che vengono qua. E io, sempre così, c'è l'aspetto sociale di tutta la cosa. Che si insegna ma canzoni vignon per suo conto, ma che si insegna un aspetto sociale canzoni a dem.
1: Dice il maestro Renzo Huber, doda Luis Elecosta a Raimund Pichaider suran tutta la direzione della scuola che con il sviluppo insieme si sede giù con difficoltà. D'antrater l'esler che sulla insegna una bella argiunta per calpo dai festeggi 50 anni con una struttura tanca noia e una che destogni la pro.
2: Alle in gran traverte de calsa sviluppe d'artasan in Chipangs Claota e la triple pitcher un chafench trip source la pro e sponsi chafena bila scola gel plan e spo sper instanto valgo in kilo la ila che per noi è un gran traverso di un po' nuovo locale da poter fare musica.
1: Ma per garantire un insegnamento musicale di qualità non è che abbiamo strutture nuove e moderne, ha detto la direttoria provinciale delle scuole di musica Alexandra Pedrotti.
3: Es reicht natürlich nicht, dass wir wunderbare Häuser zur Verfügung stellen. Wir müssen genauso uns dafür einsetzen, dass wir genügend Ressourcen zur Verfügung bekommen, Ressourcen im Sinne von Stellen für Lehrpersonal. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier langsam einfach auch eine kontinuierliche Potenzierung erhalten. Hier sind wir auf dem Weg, auch gemeinsam mit unseren kulturellen und politischen Verantwortlichen des Landes. Hier ziehen wir an einem Strang und wir werden schauen, dass wir hier die Weichen setzen werden.
1: Alle den Köhler Scora de Musica della Valbadia in einem Punkt de Referimento Educativo e Cultural che sa sviluppe fora por 50 anni d'antor Soradl e Ambrias con de Picci e de Maius Problems, muca tre stini bot. Pur che la storia de Suzes ne vais nia a perde, darà l'Union di Ladins la Valbadia foran liber da Dalton, por festeggiare un jubileum d'importanza por les generazions che stades e caras cagnarà.
4: In di in triec dedica al reannunciament te salf della manifestazione Domene Moling alla valle venume tu agire in sabbe da passeda in mercia del barat. Namus comenzativa peda via dalla cooperativa Pares. Jasmin Ferdig.
1: Guanj por adulce, maindri, juc dovini sort, libri, rodes, cicca mai il nume tu fora tel self des manifestazions alla valle in sabda, cun l'obiettiv champel mo concret, ti dena vita nuia a ogec bele adorai promui in pensir de sostenibilite e condivisiun tla comunite.
5: Noi sun tut la decisiun de calen in grumunt patuc a casa, ni adorada e poi l'onfo che la gente può portare a spattucci per magari qualcun altro l'adora. E abbiamo un gruppo WhatsApp che ha praticamente vanno il patucci, ma abbiamo salve che poi incicciare il patucci, c'è calciare fuori, per avere ai mitungs, alla gente e per calciare tutta la decisione dal fatto che leggiamo in io della Valbadia.
1: Dice Katrin Lindner che sa cruzie dell'organizzazione. Il marcello del Barat è un metto agì per il secondo iade dalla cooperativa Paris. De cica casta cooperativa se cruziane spiega il presidente Felix Dapuz.
6: La cooperativa Paris è una cooperativa di comunità che nasce dall'anno passato per l'idea di portare in avanti la lavoro di manutenzione di truce forestali. Il statuto non si è tutto di ogni sorta possibilità da ampliare le nostre attività e il prima lavoro che ho fatto, ma sono di essere per la gestione del bar fuori stagione, che anche lì che il centro di Lutz, spongono circa 2 mesi dolce stagione in bar, che per la gente il posto possa sincontare. La prova è l'ingegno, la gestione di salve delle manifestazioni, della sua chiamata di lavoro fuori, che fa più che no, e sempre in il marcio, che c'è un'iniziativa che noi da in a mesa ite, più per un'iniziativa in più per la gente il posto.
1: Una sorta di marcia di pura gente, un concetto che ti ultimi anni è più tre di più, in c'è una risposta a un problema globale, che il consumo eccessivo e munz di refodam.
7: al plejstar el discurs de la sostenibilitat de tot el material que aquí l'ha, i per tot que magari

0: sem tujija, nje sem tudi na kantina, nje šore in šele pa tudi žirak vanj in do adure, ker vanj so dotel pa tudi, da mitung stol, magari por si zmaj sporna, neš pa vanj nije plju adure in šele datr z mama, zdatr mitung, zdatr s familijes po adure.
1: Ja, sa da da dit bel ideja, ki čarto pa tudi vanj gono čure, pure kalečamo bel in še pa on ti dena skunda vital, pa tudi, ki gono čamo od buna kvalite in še vanj šure manko.
2: Jungaldi Gemma Garriga e spo Sara e le Costa. Ogecca c'ha fence un proprietar nu in pede davante ciomant. Na maniera champla por cumpres, pe non forse de manco et il medem moment ti de valur a ci che esist bele, mo niama cal, niama de barat de cosas non era jeda, in ce de barat interpersonal.
3: Per me è l'inch dar wichtig da vai un pü la pur la comunità kai se in conta kai cioccolai un pü pur il paese a fa vale ecco pur il paese ince.
2: Ne sa dit Katrin Lindner, il Marcel Barata la val confermai una tendenza partita da tres de plus personas che rifora la reannunciament che alternativa concreta al spatterlament.
4: Con la scomenza di vasciare con gusto, metuda a Sirvia per l'inverte de più utias dell'Alta Badia, si è potuta su una bella somma che esita in beneficenza. Stefan Pescoldrung.
5: In dit dice le utias che tut perd a sciare con gusto. Castes il nuovo servizio vinuna una derzada gourmet, ideata da un cogo da stare a Michelin. Pur vini derzada venuta e 3 euro giuis in beneficenza. A questa moda il nuovo trati della bella somma da visa 23.800 euro. Chi dice anche perché il prodotto è stato un check di cash value alla fondazione La Miglior Vita Possibile, che si cruzia da mitangs e mitungs come ratties di gran gravità, ti dà un sostegno in cipor ciclerverda, lo scuras, che concreta e darà la somma da beneficenza da realizzare un centro di terapia del dolore, di curie spalliative, pediatriche, slvenet, che sarà un centro di riferimento per il nord-ost l'Italia. Silvia Crepaz e Vera Costa, organizzatasse di sciare con gusto, ti ha chi dice a Duma Marcus Valentini la UTAB in rappresentanza del DIG UTSK Tut Pert su randen check simbolic a Stefano Bellon, coordinatore della fondazione, e al presidente Giuseppe Zaccaria. La sua andata è stata fatta al ristorante tra i stars Michelin a Laimo, a Rubano e a Padova. Il ristorante il cogo chef Max a Laimo, che è Tut Pert in verne la scomancia di Atlanta Badia.
4: Invece la mega de fascia con Sivinte Cater Sozzi non intende rinant con la fusione con de altra Melges desche che volesse al Concast, il consorzio della Melges del Trentin. Il domana aiuta e sostiene la politica e dalla istituzione. Cecilia Mazzel.
6: I soci della Melga de Fascia attenuano in sabbia dalla riunione generale e annuela e il bilancio 2025 il mossa su un utile di 121.000 euro, miglior di quel 2024. La debita con la banca è il 20%. I rappresentanti del Concast hanno detto che il 2025 è stato un anno buono per i formais e anche per il davenir le vele cruzie d'andaldut per la concorrenza delle regioni da Vesin. Chioda nos on el lata mont che segura la migliore qualità e che sa gevella riconoscere. Franco De Paoli ha ricordato che il Concast è dove des Melges e che col tempo sarà pissera una organizzazione differente ante de Melges, una fusione. Presente alla riunione anche il consigliere Ladinda Trent, Luca Guglielmi, che la uzza fora il valore economico, ambientale e turistico della presenza della Melga de Fascia. Scuton su Guglielmi.
7: Il Concast su che le do fare un ragionamento per vardere, desmendrere il costo dell'AT. È evidente che se una valce che la nostra porta la vacce sa monta, che ste vacce le sa un costo maor e don cancellate, di conseguenza ha un costo maor, ma la ha una qualità diciamo, migliore rispetto magari a una menga che le tacheda alla piana rotaliana, che non ha dei bisogni di spostare vacce e che la per produrre vignane. Ecco, allora va bene trovare soluzioni per fare economia, ma l'economia non considera contro assolutamente a quella che è la qualità. E sono al dubbio che già sempre dite pei la fusions o la cooperazione le connasser anter due persone che se vel conoscere collaborare non conoscere una terza persona o un organismo terzo desse a imporle queste fusions perché non funziona.
6: La Melga de Fascia è una cooperativa sociale mettuta ad onda 24 soci, 26.000 i quintali di latte che vengono all'anno. Un'azienda sena, auzafora tanto il presidente del Fascia Coop Norbert Bernard, che il presidente della PT Fausto Lorenz, una realtà che dà svalore alla comunanza e al turismo. Terzière l'azione, il presidente della Melga de Fascia, Luigi De Luca de Coluzzi, la dit che il bilancio è buono, ma la proposta di fusione potrà dare al Concas di fare un passo in do.
8: Il bilancio è positivo, sicuramente. Volontà di Taragina Coscita, con la nuova direttiva che viene dal Concas, avrò un mingolo più fadio a migliorare, restare un medemi. Ma l'obiettivo è di girinante con queste direttive che in questo momento ne vengono date dal consorzio di secondo grado, le più sinistre potrebbero girare in ant descrizione adesso.
6: L'esada del can che il Concas porta tanto questa idea di sparagnere con la fusione ante de Mergers, un obbligo o no, amò il presidente Luigi De Luca.
8: Le stanno proponendo che era stata fatta dall'affiancatore del Concas. Sicuramente io ho sempre detto che la Val di Fascia in questo momento non ha nessuna intenzione di far fusione. Io dico che a Padì, sia in termini di moneta e in cede ciaff, perché è stata a sinistra girinante, sicuramente la Melga di Fascia non ha nessuna intenzione di far fusione. La girinante dice che l'ha fatta finora.
6: Però il Concas ve obbliga in qualche maniera a accettarsi a condizioni?
8: Sì, faccio parte della cooperativa e sicuro si conoscere le sue direttive. Io cercherei in tutte le maniere di tirare ad tutti gli operatori che sono in Val di Fascia, perché io penso che la Val di Fascia ha una potenzialità non grana di più, di poter girare in Ant e di girare a Corducci, di quel modo lo può spartire che in ciba che in se contenti di che in ciapa.
6: E là non venisse a parte più o de manco, ma in questo momento i soci della Melga de Fascia essere bisogno di guadagnare anche di più.
8: In questo momento ha un bisogno di ciappare anche di più, perché i costi, se vedete, dall'energia e tutto, si sta fermato dal Covid per adesso in tutta quando il suo. E con ognuno parla di avere qualche soddisfazione in più e pensa che tra Val de Fascia se la meritare.
6: Ha dit Luigi De Luca che alla fine della sua relazione ha dit che te fassa chi che fesse il baccan, il paolo e lo fesse per amor e passione. Di programmi della Melga le enciamò la ristrutturazione della struttura storica di Ciampedele che ho venuta fuori una bottega e un bar che da gestire una mano al bilancio.
4: Il restante fase è reso non della frazione, senza vedere e domenica che è stata la litazione di capifamiglia per il rinnovamento del consiglio della frazione di Pozza, Cenacei e Penia. Va ite i più lite e da pote la pruma sentita selita al presidente. Il comitato resta su cinchegni, se può dialitere insieme a cinque persone. A Pozza e cinque più lite è stato Gabriele De Tomas con 140 nef stimes, Marco Locatin, Bernardino Zuglian, Massimiliano Rasom e Fernando Cincelli. Ti ultime segne il presidente è stato Bernardino Zuglian e in l'ultima volta il non era stato il più lita in assoluto, ma era restato presidente perché che l'hai appalosà volontà desirinante e ietre si gea da fiduzia. Gevel donc aspetta la pruma scontreda del comitato per l'iter il presidente. Le da dire invece che l'esit peciasenta l'iter a Pozza su 690 cater capifamiglia l'esit all'iter de mol 34%. Tapenia invece ultimo paese de Fascia sotto il comune di Cenacei su 141 capi famiglia l'esita l'iter e il 69%. I 5 più litele Stefano Salvador con 61 stimes capo frazione da Dant, Stefano Bernard, Paolo Verra, Simone Valeruz e Marco Verra. Invece per la frazione di Cenacei su 202 capi fec l'esita l'iter e il 65% e il più lità il presidente da Dant Silverio Pezzei con 106 de stimes da poi Carlo Fosco, Alessandro D'Antone, Mariano Cloc e Marco Dell'Antonio. Invece in conto di scommenzative sven fatta a Serca in vender di questa settimana ai 22 dalle 5 da sera della presentazione del numero Nef de Gana l'event lete sala Danilo De Zuliante Cesa della Mognaria pedesù la Pief a Senzante Fassa le pervedù l'intervento dell'autore la musica in collaborazione col Pentagram e Enchel Marendel la Cesa della Mognaria le senta dell'Unione di Ladins de Fassa. Vignona adesso invece la previsione del tempo e in generale ven dit che vena dall'ercte la elpes masses de aria più tumia da ovest in che l'estate belle bon sorei e dal domes di inanti invece se sera e se forma nigoles maores che les podessa esser ciariedes de pievia. La temperatura massimes les rua ai seides de Grest la val dell'Isarc e a 22 de Grest il raion de Busan a Saint Martin de Tor les rua a Quines de Grest a Ortisei a 14 de Grest. con che le dut per in che. Buon domesdì a mo aduc e adutes. Stage ben.
9: Rai Ladinia Notizia.
10: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Florian Malknecht.
11: Der langjährige Parlamentarier Gianclaudio Bressa ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Der Iran hat neue Vorschläge zur Beendigung des Krieges an die USA übermittelt. Das Wetter: Sonne, Wolken und ein paar Schauer bei 16 bis 22 Grad. Der langjährige Parlamentarier Gianclaudio Bressa ist tot. Er verstarb im Alter von 70 Jahren. Bressa stammte aus Belluno und wurde 2001 im Wahlkreis Bozen als gemeinsamer Kandidat von Ulivo und SVP ins römische Parlament gewählt. Weitere viermal gelang ihm die Wiederwahl im Wahlkreis Trentino-Südtirol. Lange Zeit arbeitete er als Mitglied der 6er und 12er Kommission an der Ausgestaltung der Südtirol-Autonomie mit. Insgesamt war Bressa an 43 Durchführungsbestimmungen und 6 Änderungen im Autonomiestatut federführend beteiligt, würdigte der langjährige Parlamentarier Karl Zeller seinen Weggefährten. Zeller erklärte, Bressa war über 30 Jahre lang der zentrale Ansprechpartner in Rom für alle Belange aus der Südtiroler Politik. Als einige seiner Errungenschaften nannte Zeller die Kompetenzen zur Vergabe der großen Wasserkraftkonzessionen und auch das Sicherungspaket für die Landesfinanzen. Die italienischen Unternehmen haben den Export gesteigert. Nach Angaben des staatlichen Statistikinstituts Istat sei das Exportwachstum zu mehr als der Hälfte auf den Anstieg der Metallverkäufe zurückzuführen, insbesondere in die Schweiz und nach Frankreich. Auch große Einnahmen im Schiffsbau und Verkäufe hätten zu der Steigerung des Exports beigetragen. Außenminister Antonio Tajani sieht die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Unternehmen bestätigt. Ermittler überprüfen E-Mails des Amokfahrers von Modena. Es geht darum, ob hinter seiner Bluttat ein islamistisches Motiv stehen könnte. Vor 5 Jahren hatte Salim El-Kudri bei der Universität Modena eine Arbeitsstelle eingefordert und dabei Christen beschimpft. Danach hatte er sich allerdings dafür entschuldigt. Am Samstag war El-Kudri mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gerast. Dabei verletzte er mehrere Personen, 4 davon schwer. Pakistan hat den USA angeblich einen überarbeiteten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Krieges übermittelt. Eine Person aus pakistanischen Vermittlerkreisen sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es bleibe nicht viel Zeit, die bestehenden Differenzen zu überwinden. Beide Seiten würden ihre Bedingungen zudem immer wieder ändern. In dem Krieg gilt eine Waffenruhe, die Verhandlungen, den Krieg langfristig zu stoppen, kommen aber nicht voran. Die Handelskammer fördert die Integration neuer Fachkräfte. Ein Treffen im Merkantilgebäude in Bozen brachte Fachkräfte, die neu in Südtirol sind oder zurückkehrten, zusammen. Besonders gut kamen die Erfahrungsberichte an. Eine Frau aus den Abruzzen schilderte ihre Wohnungssuche. Ein Mann aus Deutschland beschrieb seinen Weg vom Umzug bis zur Wahrnehmung Südtirols als neue Heimat. Eine Mexikanerin berichtete über berufliche Aussichten und ihre Begeisterung für Landschaft und Klima. Laut dem Generalsekretär der Handelskammer Alfred Aberer sind qualifizierte Kräfte für Südtirol unverzichtbar. Es sei deshalb wichtig, sie gut aufzunehmen. Mehr als 400 Jugendliche haben sich am 24-Stunden-Dienst des Weißen Kreuzes beteiligt. Vergangenes Wochenende bewältigten sie 450 Einsätze. Die Jugendlichen übten wirklichkeitsnah inszenierte Rettungseinsätze am Tag und in der Nacht. Begleitet von fast 180 Begleitpersonen erhielten sie Einblick in den Alltag des Rettungsdienstes. Das Weiße Kreuz setzt seit bald 30 Jahren auf eine aktive Jugendarbeit. Der 24-Stunden-Dienst gilt als ein wichtiger Baustein, um Jugendliche für den Rettungsdienst zu begeistern und auf ihre mögliche Zukunft im Ehrenamt vorzubereiten. Das Wetter. Zeitweise scheint noch die Sonne, im Laufe des Nachmittags und am Abend entstehen größere Quellwolken. Daraus sind über das Land verteilt ein paar Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt auf 2000 Metern. Die Höchsttemperaturen reichen von 16 Grad im Wipptal bis 22 Grad im Unterland. Morgen Dienstag geht es dann mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern weiter. Von Reise Südtirol hörten Sie Nachrichten.
12: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Brenner Autobahn. In Richtung Norden zwischen Gossensass und dem Brenner und in Richtung Süden zwischen Steinach am Brenner und Griers am Brenner. Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Wegen eines 24-stündigen Streiks kann es bei den Bussen der SaaS und C-Mobil sowie bei den Zügen der SaaS zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die Mindestdienste bei den Bussen sind noch bis 15 Uhr gewährleistet und bei den Zügen von 18 bis 21 Uhr. Auch bei den Zügen von Trenitalia, Italo, Trennord, ÖBB und Deutsche Bahn kann es bis 21 Uhr zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Allen unterwegs, gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüsset, das sah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da buonasera dalla redazione ladina e buona lezione del notiziario. Gli insegnanti e le insegnanti del Sud Tirol ci faranno un mancio il pagamento concordà il più d'ora di ste. Le trattative sono quasi tutte giù e il contratto la do, ma ci sono approvate dal Ministero a Roma e dalla Corte di Cunge. In primo modo dopo darai un mancio concordaggio in forza e quasi retroattivamente dal mese di gennaio in ca. Le tede stantanee morte fuori da un saragno il politico esperto costituzionale Gian Claudio Bressa. Il parlamentare di Bellun, che aveva da 13 anni in Cattel Südtirol, è il tetto parlamento del Cattel Italia in Südtirol. Tendo i zis legislature segnate sulla lista dell'Ulivo e sposto in carattere il Partito Democratico. Nante c'è un volt da Bellun. Il 2021, che anche lei non tiene anticipate, non è più candidato. La melga da fascia, la taria con 24 soci, non è affatto con data la taria, su calore il concast. In sabda, alla melga da fascia, tiene la sua riunione generale. De plenas di San Cecilia Mazzel.
3: Il bilancio 2025 il mossa su un utile di 121.000 euro, miglior di quel 2024. La debita con la banca da sé è il 20%. I rappresentanti del Concas hanno detto che il 2025 è stato un anno buono per i formais, anche per il davenir, le vele cruzie d'Andaldut per la concorrenza delle regioni da Vesin. Franco De Paoli ha ricordato che il Concas è dovuto smelgers e che col tempo la pistera è una organizzazione differente ante de Melges, una fusione. La Melga de Fas è una cooperativa sociale mettuta ad un da 24 soci, 26.000 i quintali di latte che vengono ora all'anno. Terza relazione il presidente della Melga de Fas, Luigi De Luca De Coluzzi, l'ha detto che il bilancio è buono, ma la proposta di fusione porterà danno al Concas di fare un passo in do.
4: Il bilancio è positivo, sicuramente. Volontà di Taragina è uscita. Con la nuova direttiva che viene dal Concas, avrò un mingolo più fadio a migliorare. Restarò medemi, ma l'obiettivo è di girinante con queste direttive.
1: Ha detto Luigi De Luca. Chi prenotaia una visita sanitaria nella Disney ad ora sa ad appaia una strofunga da 40 euro. Intenzione della giunta provinciale è andare a basare questa multa e da fa paiet da 25 euro. Nella minunga che il paese finanziario da andi pazienti in Disney è stermassa a gran. La mutazione non è come forza. Alla Disney è portata ite con una legge omnibus che la giunta provinciale o tratteccia modanda l'interruzione delle sentate da diste del consai provinciale. Dentir dediché al reannunciamento del sabato manifestazione domani in Molina alla Valle, in un'immettuoce in sabda, che è stata il marcio del Barat, da plenas di San Yasmin Ferdic.
5: Guanch por adulce, maindri, giuc dovini sort, libri, rodes, cicche mai il numero tu fora del self las manifestazions alla valing sabda, cun l'obiettiv champel mo concret, ti dena vita nuia a ogec bele adorae promuien pensir de sostenibilité e condivision tla comunité.
6: Nos un tut la decision de calen grumunt patuc a casa, ni adorada e poi l'onfoc la gente che può portare spattucci pur magari qualcun altro l'adora.
5: Dice Katrin Lindner che sa cruzie dell'organizzazione. Il marcio del Barat è numero agì per il secondo iade dalla cooperativa Paris. Dice che questa cooperativa se cruziana spiega il presidente Felix Dapuz.
7: La cooperativa Paris è una cooperativa di comunità che è nascita l'anno passato per l'idea di portare in avanti la manutenzione di truce forestale. Il statuto ci dà due possibilità di ampliare le nostre attività e il primo lavoro che ho fatto è stato per la gestione del bar, per anche lì che l'ho detto del centro di tutti la prova è la gestione di salve delle manifestazioni e anche il marcio che c'è per un'iniziativa che ci dà in mezzo a te per un'iniziativa in più per la gente del posto.
1: Ha detto Felix da Poz. In un tunciamona sepoltura, atleta di 88 anni, morta Santa Cristina Paola Peraton, nascita ad Emet de Chandles. La corona ne era dita in genuta casa di Palsa, ortogia dal Zot, e domani dal Zot a Sarat di Ligia di Santa Cristina. La sepoltura sarà da domani mercoledì, da mese straita di Ligia di Santa Cristina. In un lato c'è un meteo, con massa d'aria crescente instabile, le Alpes, sarà il domani agnade in decontan variabile. Dopo sarà de Svantelles Nioros da domani, era fora su Radl. Molta seconda perte il des fumarali indo a Luge Val Pluis. Le temperature più basse del paese, le svalate la dina già da 0 a 3 gradi, che le più alte da 12 a 16. Caggio dit per il notiziario che lo vale in con la programmazione ladina.
2: Rai Radio Ladin. Fac avvenimanch entra unides. Approfondiment.
8: Ottant'anni di storia del Rai Ladinia ten liber dal titolo Storia del Radio Ladin e la televisione ladina dal 1946 al 2026. Cash sataut Dant Karl Insam e cash al porta a compimento de gra nce all'Istitut Ladin Micura de Rue, che adatora la pubblicazione, che unirà presentata ufficialmente domani merdi dalla Sies da Seira la Chiesa de Cultura Luis Trenker Ortigei. Buonasera e benvenuti a questo programma, vi dice Leo Senonach. Ben de questa pubblicazione, l'ons Rujnizan, iscuvierger dan oran valgun ponch che reverda questo libro. Calfagions samban con l'autor instes, Karl Insam, che saluti e ringrazi de vester con naus. Karl Insam, jen in uom schaldi conosciut il mond mediatico della informazione ladina, il giornalist storic de Rai Ladinia e in assoluto il prim giornalist ladin della Rai. L'acclame tumant il 1900 istanzet e allora per 36 anni in China l'an 2013 cancli agit in pensione. 36 anni di esperienze giornalistiche in prima persona alla radio e alla televisione, ma a questa si pubblicazione vuole il TG2 un po' adduta la storia della Rai Ladina di Bolzan, da scominciamento riesce dalla seconda viera in cui non ci dice. Karl ti è belgiuto in pensione, ma una vita professionale intera alla Rai ne desmanciung nia, e zan cash proiet per mettere a lume in città una forma scritta, pubblica, per duc, calca la Rai Ladinia è stata per te e più in generale per tutta la comunanza ladina.
9: Ma l'idea di questo libro è bella unita i primi anni che vorrei la Rai. Sono lì sulla stanzet e sapevo che fa da 30 anni le trasmissioni ladine. E che sono domani l'ancranzies con Max Tosi. E lui un po' ti la cosa mi sarà una coppa che 30 anni alla longa non veniva una persona fissa, no, con la Rai, e che l'agia un po' in Nantes, no? Lei agia in Nantes con Gran Fadirs, con Annichie, sta Pucchinia, ma cominciava oggi alla grande, al bello anche Ranziers, e che lì sta veramente da ferma uia, che sta da fuori il stato mese, per dire, e tu dici, ho cominciato a mangiare un mangiante, e tu dici, ho più problemi, per via che fa dopo il tempo, con la Cicincilla, che mi so vedere la persona da te, da Rujne, e io ho abbinato per fortuna, per il Volker, che farò il cassetto, praticamente fa lungo anti-nazisti, perché allora io comincio. Poi la Dings non veniva a fare grandi storie, ma le storie sono presentate come persona della cultura, ma non tanto per la politica. E lo lasciavo Rujne, io lo faccio, appello alla Dings, di tenere dom, e poi forse siamo state altre persone, che Tris Lugubre, che ho dato un po' una mano, io ho abbinato per persone da tesa Rujne, poi abbiamo bisogno di un preve, Don Matzel, che fa una persona con una forza stramba, una uia stramba di Rujne, al fa un preve, ma dalla religione passava il giang a Rujne di Ladins, la politica ladina, e tenia dom, e la valenza Ladins, idealista, come dice, non fa più trasmissioni la prima, che anni fin del 46, 47, 48, no? Quando ci sono pochi d'ora, questa per me è un po' interessante, ho abbinato un po' di materiale, poi mi sono sentito intanto da mettere in mano a scrivere il libro, no? E poi sono su di anni, primi anni 80, con il bando materiale, tipo, metti giù un po' qualcosa va bene a Dum e l'ho pubblicato il calendario di Gadaina, i primi 40 anni. E poi già in pensione, l'entrata, ho voluto i saltei di Mognede, ho tanto mandato la perda della stramberia di materiale, articoli di Zeit, riviste, tutto ancora un po' abbinà, ho un bel gran poco, ho cominciato un po' a scartare, ho messo con massa roba, e poi lì, con tempo la storia, ho fatto tanti avvenimenti che ho detto, tu che al manco, che è più essenziale, 80 anni, su tante robe che la fece la Rai Ladina. In scelta per un ciala e giù dalla longia, e da 10 anni fu bello e tanto ingegnere.
8: Bel titolo di Schlerat, questa distinzione, storia del radio ladino e della televisione ladina. Sono nel 1946, poi nei primi di genesi, lo fa me radio, perché il radio di quella fase è lo, ha un'importanza fondamentale per la mandranza ladina.
9: Sì, la radio della Sburla, come anche la Dings, che faceva l'IT Media, è stata la radio, no? E poi lo è stato un sviluppo interessante. E la Dings ha veramente una gran mano, una gran parte, con questo volontariato, perché la RAI poi per pochinia. E poi due anni, cominciava a dire che qualcuno veniva a leggere le notizie, e qualcuno scrisse anche le notizie, no? Ma per dire, l'anno 53, i badiotti, o poi loro, cominciava a usare i badiotti della radio. Fino al 1953, fu a me gradina, e faccia, che sofficia da sangue con questo Don Marcel, che fu una persona drogstrampi, e sapeva già anche lei, no?
8: Tu hai sruato la RAI nel 1900, come fa il loro quel momento la situazione?
9: Interessante, perché se guarda la stanzetta, il primo agosto la stanzetta, fu una situazione interessante, non c'è per Tudas. E Tudas ha da quell'anno, il primo caporedattore Hansi Kutschera. I primi 20 anni alla Rai Tudas sono su stessi sotto italiani. Noi sono portati 40 anni, non di più sotto italiani, no? Io ho già partito l'ufficio e lo donge alla redazione italiana, e fu l'ufficio che andrò a Caiconia a leggere le notizie, non è già un po' che è fuori sacco. E io ho tanto, siamo arrivati io, mi sono visto le tre, c'è gruppo un po', e coordinato un po', e fu che si è sbarato giù, no? Fu Rita Stufer, fu Piccoliori, fu Ivana Talmon, fu Verena Bidesot, fu Zingerle e Gustl Brugger, che fu che veniva a leggere, no? Io ho dato scritto l'antizio per Gradina, che è proprio non so via la traduzione, no? I fasciani idem, no? Perché è già poi l'antizio per italiano, la prima parte notiziaria, notizia di casa generale, e non so via il scritto per Gradina, e poi Gradina non so via il ciancetto, badiot, il fasciano, la prima parte, la seconda parte, ho poi l'antizio dalla Valese, che ho dalla Valese giù, no? Insomma, Stacchio Costa, e Sora Pera, e Gabrielli, e Ballisera, e tutte persone che hanno un grande idealismo, che hanno dato troppo, e che fa a far portare in avanti chi anni non ha sauri la radio, no?
8: E tu fossi il primo giornalista della RAI ladina a Busan?
9: Sì, sono un folmo di un giornalista che fa un po' un praticantato un po' ora del solito, già in ovnia un mostro, no? Gli altri tu dici, oh sì, redattore giornalista, italiani ora sì giornalista, in ovnia di un, io potevo stizzare un po' sugli altri, ma per la persadina mi sono per me conto, leggiamo in Sofia Roma, siamo a fare per italiano, in persa c'è per tedesco, non fa la perscritta per tedesco, no? Poi insomma la ciancetta italiana, no? Forse non è buono per italiano, no? Forse non è sano. E poi la perta uso a fare per italiano, e dopo il primo lì la ding, ma siamo la ding, ma non è neanche da mandare una parola, io anche se vorrei la ding, forse non fatto, no?
8: In alcuni anni dopo, e poi non c'è Erwin Frenes, alla per con te, la redazione ladina, a me in Anz, la RAI ladina di Caiani.
9: Sì, all'età su un anno dopo me, come chic programmista, no? E che lui ha fatto fino all'87 per l'anno, al fa, diciamo, di programmi. Ma che l'anno 83, e poi morto Stacchio Costa, che fa un po' la stizza della Perla Valbadia. E Erwin unì un tante redazioni, dice, ma c'è adesso un po' una mano, no? Perché Valbadia sono difficoltà, un po' di collaboratori. Io l'ho fatto sì buona, extra, l'ero da programmista, perché per sera mi ha dato una mano a fare notiziari, che l'ho fatto per 2-3 anni, e poi lì, per tanto, fece il praticantato, no? Che scaso io fossi giornalista, potevo fare il praticantato regolare, a fare il giornalista, e a fare il 85-84 l'esame da giornalista, per fare due. Ma che non fa una redazione, non fa programmista. C'è poi la paga da giornalista, quello dice un po' di più, non ho quel vantaggio, no? E poi siamo, quando sono arrivato la televisione ladina all'87, ho detto su Cecilia Mazzel, un po' di toccare in quattro redazioni, io vedo Cecilia, e poi fanno fino a mezzo tre giornalisti, Cecilia, poi siamo praticanti, e da tre anni spongono tu manco la televisione, una trasmissione all'ena, no? Che fa, però fa un esperimento interessante, ma lì da dire che noi siamo ben l'angstante, noi, perché eravamo in fondo 3-4 mesi, la RAI, e fa ben un anno e mezzo, hanno già pas la possibilità di fare la televisione ladina sperimentale. E io dico, o la facciamo, o se non è, però dico, ma noi facciamo, se fai radio, io faccio il giornalista, il programmista, e fai televisione in tante trasmissioni con una esperienza a Cang, e ha detto, o facciamo o non facciamo questo. Ma ha detto, facciamo un po', e ha detto, ma in fatto la trasmissione, che ha un po' fatto esperienza, e facciamo qualche rai, non ha, prendiamo una sala apposta, non ha tecnica apposta, e non ha un cameraman apposta. Però abbiamo sofferto la trasmissione sperimentale, con appalto, come dice per italiano, lo fa Lucio Rosa, Pen, poi ci sono 5 mesi a 30 fezze, e insomma tutta la sperimentazione, noi abbiamo fatto 6 mesi, e poi abbiamo dipeso 6 mesi a Rosberg la televisione, noi siamo tanto alla durata, dal 89 fino al 87 per avere la televisione.
8: Carl Insam, in cui conosco la trasmissione, Carl Insam, il primo giornalista di Rai Ladina, giornalista storico, però non è il libro che ti ha scritto sulla storia del Radio Ladina, della televisione ladina, che è un momento annunciato, o alla televisione, al momento che la televisione ha appena piapè la Rai Ladina, i primi 40 anni pondi, dal 46 fino all'87-88, fuori me radio pondi, e scran war je pona ben stat war storik ange de pudai ruet la televisione con Rai Ladina.
9: E quel forsta che il salto pian bien la televisione fa tre giornalisti e lo fanno nito su un programmist tre. Lo fa Edward Demetz, Sandro da Punti e Anna Mazzel. Perché lei faceva si trasmissione da Giovia e noi usavamo di merdi. E loro una roba fece interessante, che è molto raccontata, no? Che noi usavamo di una perché la trasmissione fosse stata trattata un po' una personalità un po' di un certo livello, no? E un po' saggi da così. Bene, un po' di un'idea sedere, io farò giù laggiù con il direttore Nessler, giù a Roma, e farò giù il Quirinale, a torso una pitla originata di Cossiga per la Ding, no? Io mi sono utilizzato tanto un piccolo texto, ma tanto me è curto, no? 4-5 risse, no? Cossiga si fa una fatica stramba, e insomma, io alla fine, la finestra, don Cardaura, cambio un po' là, la stavo su, e anche la volta, con il Cruzno alla Ding, no? Bel, tornando la televisione alla Ding, anche là. Ma che dopo, quando fanno via a casa, parla sul segretario, no? Poi bel, che la volta, la già la mia tres, che la fa massa, una brutta figura, no? Perché che non puoi, i tacco, non puoi, insomma, la Ding, fa massaria, no? Gredina, no? E poi, sulla taglia, io ho medio tanto comunicato, ma sanno a bu, il scoop, no? Da vai, il Trenzo della Repubblica, che faceva l'inaugurazione della televisione alla Ding.
8: Ma tra i 10 anni, dal 1988 al 1998, alla televisione ladina Piapè si è mostrata anche una buona ora di trasmissione che fa da 10 minuti all'8.
9: Sì, che fa una buona ora, sì, che fa tutto il tempo, garanzia, in noi siamo per sperare avere il tos più personale e più lerco, no? Il nostro Erwin Madana Granmang, Erwin ha scritto 70 anni a Roma, e alla provincia, e con la Tres d'Union Generale, e fa pressione, e poi ha mandato un te autonomo, no? Dove un capo redattore, no? E giudando sono stato alla generale da Sand, un anno dopo avevo più l'erchi, che ho trovato a poco, no? Radio e televisione, ma anche radio, la trasmissione radio d'Omsi, non potevo più, no? Insomma, mi sono trainato fin con Giappone, ma prima con la televisione tra il lunedì, e non si può già fare una sburla di più, non con già fare altre tre persone, i programmi si restano ben fermi, e non si è fatta qua, non dovevi più personale, si restano fermi, si restano a casa, e si può anche fortuna di noi. E poi sono stati a fare una bella protesta, che si è mandato anche a trattare per la televisione, che diceva, ma sono noi di serie B, no? E che fa veramente, era una forma giornata della per giornalistica, e non di programmi, no? E che ho giocato poco, ma poi a manco la Saudi, a fa capire che trova il formato della televisione giornalistica e non dei programmi, con anche una bella importanza, no?
8: E con Carlson Zroi al 98, 1998, perché è un var fondamentale, come ti dici, e lo io non ho introdotto per la trasmissione da unedì, tra il 5 minuti, ma pure un po' unedì, che è un gran salto in avanti per la televisione ladina.
9: Sì, che fa un salto di qualità, il fa 5 minuti, ma il fa un orario da bestia buono, no? E anche l'audience fa sali alta, perdi la dings, fa l'alto, ma se tu dici, c'è l'ora da provare. La nostra trasmissione si provia quindi a dare l'attacca, c'è italiani che è doc finora per italiana, sono vivi a manco da canca la statistica che fanno, ma tu dici che c'è là e che è imparato a conoscere un po' e sputò su e dice, ah, non si donna ma non sa bello, e dice, ah, c'è bei pildo, c'è bei chetri, e già sono, perché di sangue non capivi niente, ma io fa anche, poi fa la novità, e lo sono fa conoscere un po' c'è la dingsi, che è stata da me ora un po' il momento che la pepladina sa, anche fa conoscere a livello un po' più alto, e prese anche in casconto.
10: Il temps de transmission fasse un bon idéal dans le TGR, dans le téléjournal italien, et dans le Tudasque, de 5 minutes à la haute, en kin à la haute, avec l'aument quantitatif du palinceste, plus heures à disposition, il y a un aument du personnel qui unit au son.
9: Si, si, qu'il y a un stand comme je tentais, mais qu'il y a d'autres vieilles, dans les Tudasques, j'ai joué 6 pour tout, mais ça peut être 6 assez préférables, mais fait télévision, on le veste dans la structure à perte. Et nous, on s'en fait 32 choses, nous, quand ça n'y a pas de l'oreille, mais nous, donc, mais ça en fait le double, quelquefois j'ai autre, non? L'unico bug qui est forcé à quel que nous venions représenter les Italiens. Et j'ai rompu la convention, et deux autres, j'ai commencé à se tréquer. Et à Rome, nous avons construit, parce que nous avons demandé à nous. J'ai rien demandé grand rose, mais quand c'est à toi de se défendre, pour me sauver, et j'ai, non? Et j'ai commencé à se tréquer, parce que l'on dit pour l'autre, 4 ans, non? Ni un minute de plus, non? Et là, pour il plan è unito che l'altra convenzione di Deutschland per fortuna un po' la provincia, un po' anche di Durwald, che è un po' da, e fa capire noi la dinza a Drangsilerk, no? E che lo ha.
10: E che il percorso storico, perché nel 2013, anche la Rai Ladina, già la seconda edizione del trail, notiziario del dì, ma tanto al dut, come tu dici, è diventata autonoma.
9: Tradizionale in pensione, il può Erwin nominare, il vuole più vedere, da capo redattore, e da tutto posso dire che la Rai Ladina è autonoma.
10: Karl Stöchels de Rivières, de qui 37 ans, que tu es passé la RAI dal 1907 al 2013, il s'est tu un grand robe, un valgon, varzon, stars, talud long, saban, il y a la possibilité de rougner de doute. Pour un peu, tu n'y a pas de gai avenimant que tu as autre saison, disons, quoi, plus important pour la RAI Ladina, que je, à service de la mandranza Ladina, un canal che cal public che cal la Rai.
9: Ma per noi è molto importante di essere le proc anche fuori italiani tu dici anche che sia fesso perché anche fuori il papa sulla marmolada o vai se stanno non fanno occasione perché noi fanno le proc la per gli altri che anche fuori morte perché ogni fa il verso il nuovo fanno noi stati proc alla messa e l'hanno fatto tutto per tre rosnette e noi abbiamo fuori mostrato di essere alla per gli altri che lì per noi è stata bella occasione anche io nominare c'è freina di me santo fuori mi freina di Roma e quel fuori una bella cosa anche per la televisione. C'est un peu la force de vestre pour la propre une occasion, et nous avons besoin de la vestre pour le prendre. Dependant de ce qu'il se donne, nous avons une personnalité, nous avons un peu de la peste pour le masque, parce qu'il y a d'autres, nous avons un peu de Louis Trenker, comme Rita Asielerk, Giorgio Moroder, Sambang, il porte le sport, il a des costumes, il a des et on a besoin de sportifs, il y a une belle rose, des artistes, on a besoin de la vestre. Intéressant que nous, pour la radio, faisons une tante d'interviews, et j'ai pas besoin de la mostre. No? E anche dalla televisione per forse che d'altro dobbiamo mostrare i chiedere no? Io sapevo un paio di artisti da sangue no? Che mostravano a livello provinciale i chiedere e che il proprio artista fa tutti i contenti che domandano per il presidente in certo su media da sangue anche cominciare con c'era artisti poi noi vediamo proprio tutti poi le sfere in avanti gai giol e sforme mostre si giovi da trai fa ben vedere che non è buon gali massa perché tutti non è da mandare e dice no, non sono per il facolpo sono di cash per il badiotto per il facciano e fa un po' la critica giustificata.
10: Je confronte anche coi italiani e coi tudage, la Rai de Bolzan è una, pour un po', se davania la crata proprio anche ti confronti di altri, di altri gruppi etniche, di altri redazioni, e anche sta un percorso non è semplice, tu raggiunti.
9: Sì, noi facciamo un putsch, no? Il comitato di redazione fa forse sotto la redazione italiana, perché facciamo un putsch, no? E tu dici, fa per sì, con Samba, e tu dici, abbiamo fatto un bellissimo rapporto, ma non mi patito, non c'è l'influenza, non c'è molto tanto, no? E c'è anche un po' con Udl, poi la redazione autonoma, e un gioco che fa dritto che diventano, ma perché sono abbiati anni 80, però duriamo 20 anni, ed anche fanno un po' autonomo, no? Ma per noi, la sostanza, non è niente da tutto, perché facciamo tutto, perché facciamo ancora noi da fare. A me da Pitla proprio da mandare l'autorizzazione agli italiani, ma per il resto è lasciare la lieta a stramba, perché non mi senti il paese vestito sotto il sacchetto. Però noi fanno, la gira per dire a Roma a una riunione, c'è italiani in piedi nostri, e loro ci rappresentano, poi non fanno niente. E loro sono un po' di sanare, ti ha fatto capire che se c'è il bel giudice, se c'è il nostro, poi noi siamo veramente, tanto da fare secco una protesta, e c'è le droghe noi a sbattere per i nostri interessi, e c'è il bandretto, che voi sei autonomi, però il fotretto, ma non fanno niente.
10: Carl Insam, l'autore del libro sulla storia della radio i de la televisió ladina, que no és la transmissió, Carl, on toca un grum d'arguments, un fet percurs històric que ha portat a la rai ladina d'un tec a la claia, la història del ràdio i això de plover de la cala de la televisió. La televisió ha fet els últims de geners de gran sort, ja està plus temps a disposició, ens pon a plus personal. Mos ens dic que la ràdio de l'altra part un poc un hi trascurà, diguem, aquest percurs històric. Els començaments fa el salt important, el formel ràdio, ma per això els últims anys és el meritat ja té una major galera que ha plus temps a disposició.
9: Il radio fa gran importanza, siamo con la televisione che ha tolto un po' il paese al radio e il loro radio mi sa se ne avrei qualche dei sciali più tempo a disposizione per fare discussioni, per fare interviste più lunghe. Non ci sono mai da tenere tutti i 20 minuti in scena o in mezz'ora. Tra i valesi, poi, musso tutti gli stranieri. Siamo i programmi, a luglio adesso, per via che porti di 20 minuti a un argomento, ma anche per la giornalistica, forse avei più l'erco, non so se avevo il giornale, già, non so se avevo un'ora, due ore, o 20 ore, tre ore al giorno, ma che fosse la tua massa, no? Ma a me passai da avere il doppio del tempo, forse mi è stata una gran varianza, ma lui che il concetto del tempo si forzasse un po' per avere 11, perché già forse c'è un po' l'erco, non serve più personale, per dire di fare il doppio e restare in demi, no? Non so, per fare salto, un po' morte, non so se lì, quando tu manco la televisione, che fanno tre, fanno sempre la radio e la televisione extra. Per fare qualche cosa, l'arancia di domani, e passiamo a un solo vostro giorno di lavoro e poi di lavoro mangiamo il personale e fa tutta una cellina che li basta un grumo di momenti in critica che li abbiamo pronto, ma noi sono fuori un po' cavella e ho fuori un po' quella buona volontà e faccio sacrifici da tra e da già anche a 10 di ferie e salto anche in a me la ferie o lo spostato anche per esigenze di lavoro che non fece per niente tutto, ma noi sono anche fatto in scuola.
10: 36 anni di vita e di lavoro la RAI e ti è dal 1987 al 2013 la fase o la claraia fa pona gran sautinant la rai ladina il pa moments situacions te le cors con plu plagei o con plu des plagei moments en critics o moments biei que pues alza ora da sta esperienza tan longa.
9: Sì, perché questo può manco bene, è stato che anche se ci attacchiamo brutalmente dall'SVP, che fra i miei obiettivi, che teniamo da una all'aperto, che lasciamo trauma all'erca a una all'aperto e di una all'erca all'SVP, che drama giù a ogni occasione. Lo abbiamo domandato davanti a noi con Roland Ritz, che per il congresso dell'SVP a Marang, sono stradanti che facevano una propaganda alla lista ladina e che in certo senso può far capire che la fonia è vera, no? Che fa critica sana, che non possono ci fare, ma non che fanno... Ma che poi non si stanno quando ieri chi da fuori l'SVP di Gradina, vagoni di Gradina, sono fatti niente per l'SVP a Bolzano. Io ho un giornalista di nostro gran defeccio, no? Che fa un troppo massa di perte, che da già un troppo all'erco alla lista alla Dings, di grunda all'erco all'SVP, e che ha fatto di vincere la vela selva a Roland Demetz, che è stato forse a Rudi Musler, che non fa niente in Sambolt. Quelque vostro obiettivo è di dedicare troppo massa all'erca a una lista un po' da un'altra, che è anche falso, per via che quando c'è la vela, mi sono dedicato a una lista a una e l'altra lista. Quando c'è fatto, io ho detto, anche per la regola, in c'è qualche ora in feo, ho detto che fanno stati fermi, ma mi sono vostro fermi. E per quello che fanno anche robe accuse, proprio falso completamente, ma per quello che credono che la robe si lo, o l'SVP mi sono da it, che ho fatto un po' un busto di lega e so al mia scusa, ma io ho fatto capire, fornia mi ne danno Scila, ma l'ho portato la stampa un gran eco, no? Dalla Sides d'Atlon, che in America Repubblica che ho scritto articoli, in Dolomite insieme, in Dolomite sono lì extra fer, e noi sono fuori lasciati di tram dopo, perché non sappiamo quei anni da pronto, durmato, non stessi che fanno fer, perché questi anni dopo non mi hanno problemi con partiti, che lì sta, noi siamo la soddisfazione, noi siamo da Duni, lasciamo tutti i rosnè e quelli da mia la tecnica più indovinata.
10: La memoria, il corso, le informazioni su questa storia, la RAI ladina è stata per un po' varavar. In pensione è il 2013, il libro è scritto da 10 anni, passa che ti è ora della RAI, che ti è in pensione, sangste c'è con un po' di distanza alla RAI ladina del momento e di vari scrifeginanti, la situazione che unita a lei, che sta già per un'altra città, ci valuta. Fez essa distância de fé.
9: Ma io do chiamo, mi metto in quei più dettagli, abbiamo un personale giovane, tratta di drucco, come dici, non competente, che fa con passione, che mi sa bella udei, con c'è entusiasmo, che ti sta do, e sta da fe, e sta fe svalei, bella udei, qualche sostiena di anque. E a bella gente, bando, bocciali, e rasca se vang fa, qualche vang fa, forum pumietz, si che ha fatto un parere che la vera esperienza fa in quei anni, la qualità possiamo unire a seda e la tecnologia aiuta a serlo, perché va la tutta per l'unica, perché possono un fenster più, perché le scuole hanno più tempo a disposizione, ma la to a chi, no?
10: Dunque, il c'è altri canali che aiuta pro a fare informazione, a denunciare le informazioni, sono i social, e perché perde concorrenza anche con qualche funzione della Rai Ladina, che è il servizio pubblico.
9: Ma invece che la Rai Ladina si è fatta sempre in anni, c'è un tanto dort, internet, no? La chiamatizia in notizie, che lei non sia la mancano al telefono, la mancano, c'è la donna notizie, poi sorri che posso già ti c'è letto. Il secondo momento che lei sorri che magari garantì la fede di Audai, ma la tecnologia aiuta proprio a sé, non è che l'Ibanveira, noi, che è un grande orca del scruciante di internet, perché la tecnologia moderna aiuta proprio bene. Concorrenza anche con i di giovani, sì, perde bene, i vanno a sé forte più, e loro non hanno un'idea, anche se mi ha creduto, c'è là, e loro non potrebbero fare conto, no? E loro non sono in idea, e c'è il banco, ben bocciali, che il cabine in punti media, no? Ma noi, grazie alla persadina, possa ben se la feva lei, se tenì in anta la perdita, se ne è, ma da uscire agli altri.
8: Liber storia del Radio Ladin e della televisione ladina dal 1946 al 2026 fava l'argomento del nostro programma in Gnut, con nous l'autor Carl Insam, giornalista storico della Rai Ladinia, il primo giornalista ladin della Rai, che ne sa conta e spiega i contenuti di questa pubblicazione, data ora dall'Istituto Ladin Micura de Rue. E se vuoi sapere di più, l'invito alla pubblicazione ufficiale del libro che sarà domani, merdi, dalla Sies da Seirat, la Chiesa de Cultura Luis Trenker, a Ortigiai. Per cui se fermons tlo, ma se vuoi scudere su monia di questo programma, potete consultare la nostra mediateca radio di Rai Ladinia, can io la culeis vo. Un bel saluto e un saudì, vedisce Leo Senoner. Buona sera.
0: Es ist 19.30 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Florian Malknecht.
11: Der langjährige Parlamentarier Gianclaudio Bressa ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Die Leichen der verunglückten italienischen Taucher auf den Malediven sollen in den kommenden zwei Tagen geborgen werden. Das Wetter morgen wechselhaft bei 17 bis 24 Grad. Der langjährige Parlamentarier Gianclaudio Bressa ist tot. Er verstarb im Alter von 70 Jahren. Bressa stammte aus Belluno und wurde 2001 im Wahlkreis Bozen als gemeinsamer Kandidat von Ulivo und SVP ins römische Parlament gewählt. Weitere viermal gelang ihm die Wiederwahl im Wahlkreis Trentino-Südtirol. Lange Zeit arbeitete er als Mitglied der 6er und 12er Kommission an der Ausgestaltung der Südtirol-Autonomie mit. Südtirols Politik hat die Verdienste Bressas in Südtirol und Autonomiefragen gewürdigt. Laut Landeshauptmann Arno Kompatscher verliert Südtirol mit Bressa einen zuverlässigen Gesprächspartner, der die Anliegen der Autonomie konsequent und aus Überzeugung vertreten hat. SVP-Senator Dieter Steger erklärte, Bressa sei immer offen für Südtirols Anliegen gewesen. Bressa war auch Teil der Autonomiefraktion im Senat. Laut der Vorsitzenden Julia Unterberger hatte Bressa eine profunde Kenntnis von Südtirol und er habe neben seiner Kompetenz und Dialogbereitschaft auch durch seine menschlichen Qualitäten und seine Loyalität überzeugt. Auch der ehemalige Senator Oskar Petalini würdigte Bressa für seine gute Zusammenarbeit zwischen den Sprachgruppen. Bressa sei ein lebendiges Symbol dafür gewesen, da er tatsächlich von allen drei Sprachgruppen gewählt wurde. Nach dem Tod von fünf italienischen Tauchern auf den Malediven gehen die Ermittlungen weiter. Heute wurden vier der fünf Leichen in einem hinteren Bereich der Unterwasserhöhlen entdeckt. Zwei Leichname sollen morgen geborgen werden, zwei weitere dann am Mittwoch. Eine Leiche war bereits zuvor geborgen worden. Bei den Toten handelt es sich um eine Professorin aus Genua, ihre Tochter, eine Forscherin und zwei Tauchlehrer. Sie hatten laut Angaben des italienischen Außenministeriums eine Genehmigung für Forschungsarbeiten in den Höhlen. Eine Tiefenbegrenzung wurde in den Genehmigungen nicht erwähnt. Die Universität von Genua erklärte heute, der Tauchgang stehe nicht in Verbindung mit Forschungsarbeiten der Uni, sondern sei eine Privatinitiative gewesen. Der Anwalt des Amokfahrers von Modena fordert ein psychiatrisches Gutachten seines Mandanten. Morgen soll eine Anhörung des 31-jährigen Salim El-Khoudri stattfinden. Vorgestern war der Mann mit marokkanischen Wurzeln mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gerast. Dabei verletzte er mehrere Personen, vier davon schwer. Die italienische Regierung fordert mehr Haushaltsflexibilität für Maßnahmen gegen die Energiekrise. Das geht aus einem Schreiben an die EU-Kommission hervor. Brüssel zeigt sich grundsätzlich offen für eine Prüfung, verweist jedoch zunächst auf bereits verfügbare EU-Mittel. Von rund 300 Milliarden Euro für Energieinvestitionen seien noch etwa 95 Milliarden nicht genutzt worden. Die EU-Kommission betont, dass bestehende Finanzierungsinstrumente zuerst ausgeschöpft werden müssten. Das vom Hunter-Virus betroffene Kreuzfahrtschiff MV Hondius ist im Hafen von Rotterdam eingelaufen. Die niederländischen Behörden haben Quarantänemaßnahmen für die 23 verbliebenen Crew- und Medizinmitglieder sowie eine vollständige Desinfektion des Schiffes angeordnet. Bislang wurden 3 Todesfälle sowie mehrere bestätigte und mutmaßliche Infektionen gemeldet. Das Schiff war zuvor vor den Kapverden festgesetzt worden, bis auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation und der EU eine Evakuierung organisiert wurde. Nach einer tödlichen Kuhattacke in Osttirol ermitteln die Behörden weiter zum Unfallhergang. Mittlerweile stellte sich heraus, dass zuvor auch ein Lienzer Tierarzt und seine Frau von Kühen auf einer Weide in Oberlienz attackiert wurden. Sie seien plötzlich von den Tieren umzingelt gewesen, sagte der Tierarzt dem ORF. Eines der Tiere habe sie dann attackiert. Der Tierarzt vermutet, dass ein Hund von Spaziergängern die Tiere aufgeschreckt haben könnte. In der Herde der Kühe waren auch Kälber. Der Tierarzt wurde nur leicht verletzt. Eine 67-jährige Fußgängerin wurde hingegen von den Kühen getötet. Ihr Begleiter wurde schwer verletzt. Bei der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland kündigt sich eine kommissarische Verwaltung an. Grund ist ein Rechtsstreit um die Vertretung der italienischen Sprachgruppe. Die Gemeinden Leifers und Pfatten können sich nicht darauf einigen, welchen Vertreter sie in den Bezirksrat entsenden. Laut dem Präsidenten der Bezirksgemeinschaft und Bürgermeister der Gemeinde Terlan, Hans-Jörg Zelger, droht den 18 Gemeinden durch die kommissarische Verwaltung ein monatelanger Stillstand. Am Bozner Landesgericht hat am Vormittag die Beweissicherung im Verfahren wegen des tödlichen Unfalls der Skirennläuferin Mathilde Lorenzi begonnen. Das Unglück hatte sich im Herbst 2024 beim Training am Schnalzer Gletscher zugetragen. Das Gericht beauftragte heute einen weiteren Gutachter. Geklärt werden soll, ob Lorenzis Sturz auf der Piste oder der Aufprall danach gegen den Pistenrand zum Tod der Skirennläuferin geführt hat. Die Arbeiten entlang der Gardertaler Straße sind vorerst abgeschlossen. Der Eingriff war notwendig geworden, weil der Borkenkäfer die Waldflächen dort beschädigt hatte. Der Wald erfüllt an dieser Stelle eine wichtige Schutzfunktion für die Straße gegen Steinschlag und Geröll. Weitere Baulose sind nun bereits in Planung. Derzeit legen das beauftragte Unternehmen und der Straßendienst die notwendigen anstehenden Verkehrseinschränkungen fest. Die Handelskammer fordert eine stärkere Integration neuer Fachkräfte in Südtirol. Am Rande eines Treffens zwischen Wirtschaftsvertretern und Fachkräften aus dem Ausland im Merkantilgebäude in Bozen betonte der Generalsekretär der Handelskammer Alfred Aberer, dass qualifizierte Kräfte für Südtirol unverzichtbar seien. Es sei wichtig, sie gut aufzunehmen. Das Wetter. Morgen lockern Restwolken der nächtlichen Schauer auf und es kommt die Sonne zum Vorschein. In der zweiten Tageshälfte entstehen wieder lokale Regenschauer. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 17 Grad in Sterzing bis 24 Grad in Bozen. Übermorgen Mittwoch wird es wieder freundlicher, die Temperaturen steigen weiter an. Auch am Donnerstag scheint oft die Sonne bei frühsommerlichen Temperaturen. Mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen geht es dann auch ab Freitag weiter. Die höchsten Temperaturen von heute: Bozen 21 Grad, Meran 22, Brixen 20, Bruneck 18, Sterzing 17 Grad, Schlanders 20, Reschen 12, Toblach 15 und auf der Plosse auf 2500 Meter Meereshöhe 2 Grad. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
0: Abenteuer Jazz. Der Jazzclub mit Helga Plankensteiner und Michael Lösch. Redaktion: Roland Leitner und Christoph Bichler.

Tra Dioniso e Fela Kuti, la musica dei PS5 apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Simone Dell'Orca questa notte con noi per la parte tecnica. Una grande spinta ritmica da parte della band partenopea guidata dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, che con Baccanalia, un EP di 5 tracce, ci vuole portare in un'atmosfera festosa di collaborazione collettiva. Il brano che abbiamo ascoltato era Pirrica, per questo disco che verrà pubblicato a breve da Caffè Safora Records. Un brano che ci porta a un altro disco e a un'altra festa. Siamo in ambito brasiliano con questo brano tratto dal nuovo disco targato Paul Nilsson Love Circus and the X Guitars.

Paul Nielsen Love ha pubblicato 5 dischi tutti insieme lo scorso 1° maggio con formazioni differenti. Si va dalla sua Large Unit, un'orchestra di grandissime dimensioni, a un quartetto con voce e pianoforte, invece un contesto assolutamente nuovo per il batterista. Qui lo abbiamo ascoltato con il suo Paul Nielsen Love Circus, il terzo album per questa formazione nata come costola della Large Unit, come progetto collaterale, ma è diventato nel tempo una formazione a sé stante. La collaborazione con i chitarristi della formazione The X non è nuova per il batterista norvegese. Loro sono anche intestatari di questo Calls pubblicato dall'etichetta di Paul Nielsen Love, ma non suonano su tutti i brani, non su quello che abbiamo ascoltato, intitolato Nazaré, un brano di Mestre Barracina che Paul Nielsen Love ha ascoltato nel nord-est del Brasile, e non sono presenti neanche nel prossimo brano che ascoltiamo sempre dallo stesso disco, intitolato Egg Sog.

La voce di Giuliana Venter in questo brano intitolato Eggsog, insieme a Thomas Johansson alla tromba, Signe Emmelut sax alto e flauto, Kalle Moberg alla fisarmonica, Christian Meas Svensson bassi, elettrico e acustico, Paul Nielsen Love batteria, percussioni, piatti, e su questo brano suonava anche il pianoforte. Paul Nielsen Love Circus and the X Guitars, questa è l'intestazione completa del disco intitolato Calls, una bellissima formazione capace di misurarsi con brani diversi, quasi tutti originali di Paul Nielsen Love, qui con il testo tratto da Haugtussa del poeta norvegese Anne Garborg. I chitarristi del gruppo olandese The X li ascolteremo in un'altra traccia fra qualche notte, sempre qui a Battiti su Radio 3. E prima di passare al prossimo ascolto, diamo i nostri riferimenti: battiti@rai.it il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 il nostro nome su Facebook. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette delle nostre puntate quotidiane. E infine, se volete ascoltare Battiti in streaming, in diretta o in differita, dovete utilizzare la piattaforma app web RaiPlay Sound. E ora ci trasferiamo a Berlino, dove si sono trovati tre musicisti che hanno già collaborato precedentemente, come Mazen Kerbaj, Maurice Lucas e Tony Hellier, ovvero Dog Plug. Dal loro primo disco omonimo ascoltiamo Da Kerha.

0: Un cavo sul pavimento, una presa a muro, il lieve ronzio tra di loro. Immaginate la corrente prima che si muova. Dog plug è ciò che accade in quella pausa carica di tensione. Con queste parole il produttore Ziad Naufal descrive la musica dei dog plug che abbiamo ascoltato in questo brano da Kerha, tratto dal loro disco di esordio uscito da poco per Anihaya Records. Dog plug sono Mazen Kerbaj, tromba elettronica, giocattoli, Maurice Luca, tastiere ed elettronica, Tony Elie, basso ed elettronica, tre musicisti che hanno collaborato nel corso degli anni in diverse combinazioni. Pensiamo per esempio al gruppo Carcana, tre musicisti che si muovono in ambito dell'improvvisazione elettroacustica, capaci di una grande espressione creativa, come avete potuto sentire. Espressione creativa che non fa certo difetto a Laurie Anderson, che ha deciso di pubblicare un disco, un triplo LP, un doppio CD di 23 brani, che è stato registrato dal vivo durante il tour che ha compiuto con i Sex Mob nel 2023. Un disco in cui ritroviamo tanti brani famosi della violinista, performer, artista Laurie Anderson, per esempio tratti da Big Science come quelli che ascoltiamo. I Sex Mob sono Steven Bernstein, Doug Wieselman, Brigham Krause, Tony Sherrick, Kenny Wollison. Laurie Anderson la ascoltiamo alla voce, ma anche alle tastiere, all'elettronica e al violino. I due brani che abbiamo scelto per questa notte, da Let X Equal X, pubblicato per Non Such, sono proprio la title track e It Tango.
1: I met this guy and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again, let X

una musica che invita alla danza e alla libertà, guidata dal ritmo e da uno spirito positivo, ma che allo stesso tempo non perde occasione per dare il giusto peso anche alle parole, al messaggio forte della convinzione che musica e impegno civico possano, forse anche debbano, coesistere. Si intitola Until We're Free, l'esordio per l'etichetta For Flies dei Fabric, formazione che a tutti gli effetti possiamo considerare un super gruppo della scena underground romana, quella vicina al punk, al garage, alla psichedelia, al power pop, con componenti di band come Sweepers, Giuda, Big Mountain County, Zach, e quindi con Tiziano Tarli, che è anche, oltre ad essere musicista, scrittore, Alex Dusty, Bob Colella. Con loro ci sono alle voci Saimo e l'attivista Utibe Joseph. Until We're Free è però un lavoro che si muove su territori musicali semmai contigui a quelli in cui generalmente abbiamo trovato i componenti della band, un disco che pulsa di soul, di funk, di afrobeat, con incursioni anche nello spoken word e nel rap, nella disco, in certo punk funk, evidenti i riferimenti alle ESG ma anche ai Salt e a Fela Kuti. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava TikTok, che parla attraverso il rap dei disastri ambientali legati ai cambiamenti climatici, forse uno dei brani più scuri e più rabbiosi dell'album, un brano però in cui possiamo apprezzare moltissimo l'intreccio delle due voci di Saimo e di Utibe Joseph. Come dicevamo, però, il disco nasce da un istinto profondamente legato al ballo, al groove, al senso di condivisione, di positività, e tutto questo lo troviamo in un altro pezzo che ascoltiamo, da Until We Are Free, esordio dei Fabric. La traccia si intitola Go Let Your Freedom Grow.

E siamo ancora nei territori di un funk che però si apre ai suoni mediterranei. Da Roma ci siamo spostati a Napoli e subito dopo il brano Go Let Your Freedom Grow, dall'esordio Until We Are Free dei Fabric, il pezzo che abbiamo appena ascoltato era Acelera, tratto dal ritorno dei New Genea, il duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, nato ormai un po' più di 10 anni fa con il nome Nuguinea e che poi nel corso degli anni, forse soprattutto dall'album Nuova Napoli, ha avvicinato a un pubblico nuovo i ritmi della scena napoletana degli anni d'oro, quelli degli anni 70 e 80, quindi diciamo l'eredità di Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, rivisitata in una chiave più moderna, più contemporanea e sicuramente resa molto ballabile anche grazie alla versione live allargata dei New Genea. Il duo poi appunto nel corso degli anni ha cambiato nome ed ha esteso progressivamente il suo sguardo verso il Mediterraneo. Questo è quello che ritroviamo anche nel nuovo album intitolato People of the Moon e uscito sempre per l'etichetta dei New Genea NG Records. Funk, disco, ritmi partenopei e mediterranei che però in realtà volgono lo sguardo anche oltre, verso le influenze turche, sudamericane, verso l'afrobeat, suoni che ad esempio ci portano in Andalusia con il brano che abbiamo appena ascoltato, Acelera, dove alla voce c'era la cantante spagnola María José Hiergo. Una

A dimensione cosmica che vuole essere in qualche modo forse anche relativamente universale, anche attraverso la varietà di lingue parlate e di geografie attraversate. Nel disco troviamo brani in napoletano, in inglese, in portoghese, in spagnolo, in arabo. Nel prossimo pezzo, ad esempio, alla voce c'è la cantante e compositrice napoletana Fabiana Martone. Il brano si intitola Pulesa, da People of the Moon, New Genea.

Mentre osservavo i flauti che aprivano la strada, seguiti dal resto della banda e poi dai soldati armati, mi sono reso conto che la musica gioca un ruolo importante nell'atto della guerra. È incredibilmente strano, considerando che la musica è comunemente promotrice di pace e amore. Questa è la riflessione di Michael Blake dopo aver visto il cambio della Guardia Reale in Danimarca, e da qui nasce anche il titolo del suo nuovo disco, Piccolos Before Rifles, uscito a inizio maggio. Lo ha realizzato con il suo quintetto Croma Nova, un gruppo ricco di musicisti brasiliani, tra cui Guilherme Monteiro, che si ascolta la chitarra, Gigi Lopez si ascolta al basso, Rogério Boccato è alla batteria e alle percussioni, e Sky Soto Steel, l'unico musicista non brasiliano, è al violino e ai sassofoni, al flauto e al flauto contralto. C'è il leader Michael Blake, un disco uscito per P&M Records, l'etichetta dello stesso Michael Blake, dal quale abbiamo ascoltato un brano intitolato Elephant Crush. Ne ascoltiamo un altro, questo Mauritania.

Mauritania, brano ispirato alla figura di Ali Farka Touré, benché quest'ultimo fosse maliano e non mauritano, l'influenza del chitarrista si sentiva nell'andamento circolare dell'accompagnamento di chitarra e violino in questo brano. Ali Farka Touré, che è uno dei musicisti citati espressamente da Michael Blake come ispirazioni per il suo nuovo disco, gli altri sono Charles Mingus e Stan Getz. Disco uscito a inizio maggio, che si intitola Piccolos Before Rifles, un titolo nato dalle riflessioni del sassofonista canadese-americano sul ruolo della musica in guerra, e al conflitto guarda anche la poeta nativa americana Joy Harjo quando si domanda chi sia il nemico in questo brano che ascoltiamo qui a Battiti nella notte di Radio 3, tratto dal suo recente Insomnia and Seven Steps to Grace. Il brano si intitola I Pray for My Enemy.

0: Questa mattina prego per i miei nemici. E chi è che chiamo il mio nemico? Si chiede Joy Harjo in questo brano all'inizio della sua poesia contenuta in I Pray for My Enemies, brano che iniziava peraltro con una versione della nota composizione When Johnny Comes Marching Home Again legata alla guerra civile americana e poi modificata in tante versioni. Joy Harjo, che ha pubblicato un disco a fine aprile prodotto da Esperanza Spalding, che è anche al basso elettrico e che arrangia una serie di brani in questo Insomnia and Seven Steps to Grace, dove troviamo anche Matthew Stevens alla chitarra elettrica, Justin Tyson batteria e percussioni, e su una traccia c'è anche la voce di Ganavia. Ascoltiamo un altro brano da questo disco pubblicato dalla Smithsonian Folkways Recordings, si intitola Fear Redux.
1: I release you. I release you. I release you. I release you. I release you. My beautiful and terrible fear, I release you.

I versi di Joy Harjo in questo brano tratto dal suo nuovo disco. Joy Harjo è poeta, musicista, attivista, professoressa universitaria, ha ricoperto l'importante ruolo di poeta laureata degli Stati Uniti per 4 anni ed è stata la prima nativa americana ad essere investita di questo ruolo. Il brano che abbiamo ascoltato, intitolato Fear Redux, era un invito a liberare delle paure che ognuno di noi porta con sé. Questo disco intitolato Insomnian Seven Steps to Grace attraversa i diversi contesti espressivi frequentati da Harjo, la poesia, il jazz, ma anche il rock progressivo, il grunge e anche la musica tradizionale delle comunità delle prime nazioni americane. Un disco che ci porta a un altro ascolto, anche qui ci sono delle riflessioni sul conflitto, sui conflitti in genere e sui conflitti che riguardano la storia degli Stati Uniti d'America. Si intitola Alive with Ghosts Today, l'ultimo disco del sassofonista Chris Potter, dal quale ascoltiamo Osawatomie Brown.

Alive with Ghosts Today, un disco che nasce dalla difficoltà di Chris Potter di misurarsi con le contraddizioni e con le complessità del proprio paese e quindi per capire il presente. Il sassofonista ha pensato di guardare al passato e in particolare a una vicenda storica simbolo della costruzione della nazione statunitense, il tentativo di assalto al deposito di armi a Harper's Ferry in Virginia da parte di John Brown nell'ottobre del 1859, e il brano che abbiamo ascoltato era Osawatomie Brown, che era il nome che John Brown aveva da quando partecipò allo scontro tra fazioni pro e anti-schiaviste durante la battaglia di Osawatomie in Kansas. E molte delle questioni sollevate da questa storia quasi mitica, scrive Chris Potter, sono temi archetipici della storia americana: l'importanza della razza, l'onnipresenza della violenza, l'influenza del cristianesimo evangelico e puritano e l'etica individualista della frontiera. Visto da una certa prospettiva, John Brown era un fanatico religioso che usò la violenza per cercare di raggiungere i suoi obiettivi al di fuori della legge. Naturalmente, visto da un'altra angolazione, John Brown era dalla parte corretta della giustizia e diede la vita combattendo un sistema consolidato nella speranza che altri potessero essere liberi. Queste le riflessioni di Chris Potter alla base del suo nuovo disco, uscito l'8 maggio per Edition Records, un disco con una bella formazione: Chris Potter ai sassofoni e poi ci sono Bill Frisell, Bernice Travis, Nate Smith, Rain Moore, Zeccheria El Magarbel e Sarah Caswell. Ascoltiamo un altro brano tratto da questo stesso disco, This Earth Would Have No Charms For Me, Chris Potter.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Ludwig van Beethoven, Sympathy, opera 108, numero 10, da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli, mezzosoprano, Trio Metamorfosi, Mauro Lo Guercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sympathy, opera 108 numero 10 da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli mezzo soprano, Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte. Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 582, Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham.

10 marzo 1832. 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Col, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino. Markus Dietrich, triangolo.